0: donde la pasión por el pop se vuelve extrema. Pop Extremo. Pop Extremo. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?